0: sai, ma perché non vuoi ballare tutta la giornata? Io ti voglio bene, ma tu sei veramente un...
1: Basta, bella, un mannaggia da cacci, capito già? Orchestra, musica, ballalo!